e quali quali ma è folla daolana e aro aro sigi sigi maka eno eno Palestinia e mouana ado ado ele isi isi oru oru etatai isingana Dawana Futana Toana Iasi